due grandissime penne, a mio modestissimo avviso, quella di Promessa e quella di Franco 126. Forse Franchino è della generazione subito precedente a quella di Promessa, ma è bello che si incontrino e suonano veramente molto bene su questo beat di Idua, Ordinaria Follia. Sono le 15:50 su Radio Z, nel collettivo Z che è anche vostro, al 335 30 10 25. Salutiamo Francesco, salutiamo chi ci segue dalla Calabria. Fateci sapere dove e come ci state ascoltando con un SMS, WhatsApp o quello che vi pare. Tra poco c'è da chiacchierare di musica, perché ci sono tante novità in arrivo. C'è da parlare di Mengoni e il suo Allo Sbagliato, c'è da parlare di Ircomi, insomma tanta carne al fuoco. Come si accompagna la carne al fuoco? Ogni tanto con la Coca-Cola, che però Tommaso Paradiso dice di agitare.

E te ne vai perché sei fatta così, come le bollicine, della, come la schiuma della Coca-Cola quando la agiti. Tommaso Paradiso, 15:54, Radio Z, Collettivo Z, complimenti a Tommaso Paradiso che è un grandissimo, grandissimo amico di Radio Z e del Collettivo nello specifico, e gli facciamo i complimenti perché Casa Paradiso ieri è stato certificato disco d'oro, il suo ultimo album, quindi grande Tommy, siamo davvero felici, bellissimo, disco molto bello, molto molto bello, me lo ricordo ancora, riascoltato tante volte, funziona sempre tanto. Merck & Cremont.

Beh ragazzi, che dire? Follettini e follettine. Lo avete visto, Radiovisione al 266 Digitale Terrestre, al 735 di Sky, i nostri due canali della Radiovisione. Devo ammetterlo, il mio videoclip preferito della storia della musica. Dua Lipa, Love Again, alle 15.59 su Radio Z. Ragazzi, cioè, devo dirlo, è un bellissimo video, ha una fotografia meravigliosa, ha una sceneggiatura e una scenografia incredibili. Quindi voglio dire, bello, brava Dua, complimenti, bravo, bel video. Sono le 4.

E allora Gimineiro alle 16 e un minuto su Radio Z nel pomeriggio, targato, griffato, collettivo Z con Nicolò Giustini fino alle 17, pronti poi a passare la palla a Francesco Taranto e Alessandra Vatta per la loro generazione Z. Beh, è bello trovare Gimineiro, soprattutto ricordando, qualora non l'abbiate ancora visto, fatelo, l'esibizione pazzesca fatta da lui al Radio Z Futurist Live il 2 di settembre all'Arena di Verona. Ritrovate tutto lo show completo su RTL 125, la nostra applicazione gratuita, ma andate a vedere la sua esibizione che parte da Red Carpet, perché spacca.

L'aranciata rigorosamente quella amara di Fra Quintale, ritrovata alle 16:09 su Radio Z nel collettivo. Sapete, stanno uscendo tante liste di possibili artisti che parteciperanno a Sanremo l'anno prossimo, bla bla bla. Ma devo dire che su 9 delle 10 che ho visto il nome di Fra Quintale era presente. Lui è un grande nostro amico, facciamo il tifo per lui, anche perché la sua musica secondo me bene si adatterebbe a quel contesto, perché ha quei connotati che servono secondo me per essere perfetti in quella settimana.

0: Senza dubbio uno dei brani di quest'estate nel panorama internazionale è Move Joe Maladie alle 16:12 su Radio Z nel collettivo. E a proposito di canzoni francesi, questa e un'altra davvero hanno letteralmente preso tutto. Pile, l'altra canzone, esistono anche due versioni gospel di queste due canzoni che sono meravigliose altrettanto quanto queste. Lui è fortissimo, dalla Sardegna, Broken World, si tratta di Braci.
1: Baby, non ho risposte, soldi nemmeno, ma sei stata sincera.

senso è, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Questa è la canzone con cui Madame era tornata dopo tanto tanto tempo a far sentire la sua voce, il suo singolo che ha anticipato poi l'album, che si intitolava proprio nello stesso modo, Disincanto. Abbiamo ritrovato alle 16.19 su Radio Z nel collettivo, e allora 9 ore fa Madame sui suoi canali social ha fatto sapere che proprio Disincanto ha raggiunto un grandissimo risultato, disco di platino. Io lo dico sempre, per me è stato a tutti gli effetti il disco dell'album. Mi è piaciuto da morire, a sonorità tanto diverse ma nell'unicità della sua voce e nel suo modo di scrivere che si riconosce sempre, un po' come il loro, Marra e Gue, e quando stanno insieme stanno benissimo ma fanno dei casini.

non di sangue, ma lo sono lo stesso. Marrakesh e Guè, fratelli, in questo caso fratelli che fanno dei casini. È bello fare, non so se avete mai fatto, se vi è mai capitato, a me sì, devo dire, fare dei casini, combinare qualche casino con il fratello, il fratellino, il fratellone, molto divertente poi come se ne esce. Comunque su Radio Z nel collettivo è il momento di ballare un po' con Django Sunshine.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione in graduale aumento sulla rete. Partiamo subito dalla A14 Bologna-Taranto, dove tra Ortona e Pescara Ovest verso Bologna abbiamo 2 chilometri di coda per un incidente da poco avvenuto che vede il coinvolgimento di 2 camion, mentre invece nel tratto tra Grottamare e Pedaso verso Bologna abbiamo 3 chilometri di coda per lavori e 2 chilometri di coda sempre per lavori anche tra Pescara Nord e Pineto, ancora in direzione di Bologna. Spostandoci ora sulla 4 Milano-Brescia, l'incidente tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia è risolto, permane una coda, ma adesso si può viaggiare su tutte le corsie disponibili e sulla 9 Lenate Como-Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, coda per operazioni doganali. Concludiamo in corrispondenza della 1 tra la Complanare di Firenze Nord e in bivio con la 1 direttissima verso Bologna, coda a tratti per traffico intenso.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che...

0: Devi tirare mass foto, Bad Bunny alle 16.37 su Radio Z nel collettivo. Fino alle 17 Nick Giustini con voi e poi sarà la volta della Generazione Z di Francesco Taranto e Alessandra Vatta dall'aeroporto di Roma, Fiumicino.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
3: Ma dai, è Luca Argentero.
4: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
5: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
4: Amici illimitati.
5: Ma qui è tutto illimitato.
4: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
5: Ma allora, selfie illimitati.
6: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Generazione Futuro 16:39 Radio Z, Collettivo Z, Nick Giustini con voi per un'altra ventina di minuti. Lo avevamo detto all'inizio di questa settimana e poi anche in apertura avevamo delle cose da dire su Rcomi, perché sta ufficialmente tornando, l'avevamo detto la settimana scorsa, a Milano. 8 pezzi nuovi di Mirko fuori il 9 di ottobre. Si parla, per chi ha già avuto modo di sentire i nuovi lavori di Rcomi, di ritorno alle vecchie abitudini, alle vecchie buone abitudini, al primo Rcomi. Quindi davvero curiosi di sentirlo, chissà se poi lo ritroveremo anche qui ai nostri microfoni nel collettivo. Nel frattempo però io non mi innamorerò.

0: con la mia bad in festa,
1: con la mia bad in giro.
2: Buccio mia e Cristi, non mi innamorerò, alle 16.41, Radio Z Collettivo. A proposito di nomi spagnoleggianti, possiamo dirvi El Niño. Che cos'è? Non lo sappiamo in realtà, perché Salmo ha pubblicato poche ore fa sui suoi canali, profili social, un video con quello che sembra lo spoiler di un brano nuovo e il copy dice solo venerdì. Quindi prepariamoci che probabilmente sta arrivando della nuova musica anche da Salmo. Safe, parlare d'amore su Radio Z.
3: Che bella!